Grazie, pochi soldi, pochi soldi. Travaglio, ma figlio, posso sgraffio, posso sgraffio. Ne mandirti lo reputi, si rude de maman qui l'a trouvé. Je ne sais